curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
2: Way. Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
8: Come te, non c'è nessuno.
9: Ma come si permette?
8: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
9: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, caffè Motta 100 cialde espresso Napoli a 10,90€. Magnum Algida, 4 pezzi vari gusti a 3,79€.
8: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
10: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it.
5: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ultime notizie.
1: Buon sabato e un ben ritrovati dalla redazione. Tra Stati Uniti e Iran è ancora tensione, con scambi di fuoco nel Golfo. Abbattuti dalle forze americane 4 droni e distrutte postazioni radar a Gurukh sull'isola di Qasem. La risposta iraniana in un lancio di missili contro il Kuwait, ma le sirene d'allarme hanno risuonato anche in Bahrain. Donald Trump esorta Teheran ad accettare l'accordo e pubblica un video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra la flotta dei Pasdaran affondata. Sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta, ha detto il presidente americano. In Libano prosegue l'offensiva israeliana. I residenti di altre 3 località nel sud del paese hanno avuto l'ordine di evacuare alla luce di nuovi attacchi contro Hezbollah. Il gruppo sciita filo iraniano respinge la proposta di cessate il fuoco con Tel Aviv mediata dagli Stati Uniti e Netanyahu non l'ha neppure sottoposta al governo. Raid dell'aviazione israeliana anche a Gaza, tra le vittime un neonato. Il fronte russo-ucraino, Putin gela le aspettative di Zelensky, dice no ad un incontro con il leader di Kiev, il capo del Cremlino, dal forum economico di San Pietroburgo, ribadisce che Mosca raggiungerà gli obiettivi dell'operazione militare speciale e attacca l'Unione, definendo miopi e aggressive le politiche della burocrazia europea. Intanto l'Ucraina conferma che il drone è esploso nel porto romeno di Costanza è il suo, ma spiegano alcune fonti il dispositivo è stato

0: di 10 centesimi per il gasolio, sfruttando il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extra gettito IVA. La cronaca: rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista e autore TV Andrea Purgatori, morto a luglio 2023, lo ha deciso il GUP di Roma. Ai sanitari, un cardiologo, un radiologo e due assistenti, viene contestato il reato di omicidio colposo. Il tribunale ha anche ammesso nel processo una compagnia assicurativa e riconosciuto ai familiari del giornalista il diritto di costituirsi parte civile. La prima udienza è fissata per il 12 gennaio. Lo sport: cominciamo dal tennis, niente derby azzurro in semifinale nel singolare maschile all'Open di Francia. Matteo Arnaldi costretto a ritiro per un virus gastrointestinale. Cobolli avanza dunque in finale senza scendere in campo e domani sfida il tedesco Zverev, che ha superato in 4-7 il ceco Mensik. Nelle semifinali di doppio, Vavassori e Bolelli sconfitti da Granollers e Zeballos. Calcio: diramato il calendario della prima giornata di Serie A, il via nel weekend del 22 e 23 agosto. Per i campioni d'Italia dell'Inter, subito al Meazza in derby con il neopromosso Monza, il Napoli esordirà a Marassi con il Genoa, la Juventus a Frosinone, il Como partirà da Udine, Roma Fiorentina, Torino Milan e Bologna Lazio le gare clou. Poi a completare il programma Atalanta Sassuolo, Parma Cagliari e Venezia Lecce. Ed era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: E ci ritroviamo a bordo anche in questa mattinata di sabato. Buongiorno a tutti voi. Chiudiamo questa settimana che è stata un po' particolare, no? Con due lunedì, il primo effettivo, poi il secondo dopo il martedì di festa. Vabbè, intanto come va? Già pronti con costumino, telo per fare un buon tuffo al mare? Noi parleremo di mare, perché ieri Legambiente ha segnato le vele per il mare più bello.

0: la domenica.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La perturbazione che ha coinvolto le regioni settentrionali e gran parte di quelle centrali risparmierà le regioni meridionali nella giornata di sabato. Sabato quindi con condizioni stabili e ben soleggiate ovunque, salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia in un contesto comunque asciutto. Temperature che gradualmente con il passare dei giorni aumenteranno. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Emma Conrcomi, Vacci Piano, e sono le 8:12 minuti e ormai il nostro treno va con la sua velocità in questo viaggio di sabato mattina. Ben trovati a tutti voi, buongiorno. Il numero, se volete scriverci, raccontarci un po' quali sono i vostri programmi, darci anche il vostro buongiorno, è il 347 49 00 29. Arriva Vasco Rossi con Gabri.

nuovo singolo di Rama Cavana su Radio Kiss Kiss Italia. Salutiamo Anna e Mario. Ci scrivono: oggi primo giorno di mare, la meta è Sorrento, è un regalo delle nostre figlie. E beh, godetevela questa giornata. Intanto traffico, c'è già un movimento da quelle parti. Continuate pure ad inviare i vostri messaggi. Noi parliamo delle accise sui carburanti, perché come saprete oggi ultimo giorno della penultima tranche di sconti su gasolio e benzina, ma dalla mezzanotte di oggi verranno rinnovati questi sconti, quindi fino al 4 luglio ci sarà una riduzione di circa di 10 centesimi sul gasolio, quindi scende anche la riduzione su questo carburante. La benzina si manterrà intorno a 6 centesimi in meno su un litro appunto di carburante, e tutto questo è stato possibile grazie all'extragettito dell'IVA che è stata incamerata con gli aumenti passati. Insomma, fino al 4 luglio ancora tutto sotto controllo più o meno, no? Perché poi l'intenzione è quella di mantenere i prezzi sotto la soglia psicologica dei 2 euro. Vediamo che cosa accadrà nelle prossime settimane, con la speranza appunto che al distributore diminuiscano i prezzi.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Kiel.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.

0: Dillo solo al buio, questa era Elisa a bordo del treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Album storico e coppia altrettanto storica. Stiamo parlando di Lucio Battisti e Mogol, 1980, e l'album è Una giornata uggiosa. Ci sono tanti successi all'interno di questo disco storico. Noi ascoltiamo Arrivederci a questa sera.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Dai, racconta.
4: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
16: Carta Wow Fazzoletti. Super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta vincente.

casa brucia ancora. Questo era Mario Venuti che ha viaggiato con noi a bordo del treno delle 8. È un sabato mattina pieno di sole, quindi sembra estate dopo qualche incertezza dei giorni passati. E allora tutti al mare. Al mare, protagonista delle vele assegnate ieri da Legambiente, dal Touring Club Italiano. Sono 30 le località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano questi vessilli. E allora, andando a guardare la classifica, al primo posto c'è Pollica, la perla del Cilento. L'anno scorso era al secondo posto, quest'anno invece si prende proprio il podio, la prima posizione. Subito dopo c'è Baunei in Sardegna e Otranto in Lecce, a Lecce. Quindi cosa dire, nel Cilento c'è la dieta mediterranea, c'è poi questo insieme della bellezza del paesaggio verde, quindi di tutto ciò che circonda il mare e le acque cristalline. Però attenzione, quest'anno questi riconoscimenti sono stati assegnati a quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile e quindi si stanno anche adattando ai cambiamenti climatici, fornendo delle vacanze, delle proposte alternative per vacanze che possano essere anche un po' più fresche. E scusate se poco, insomma, con queste temperature piuttosto alte è effettivamente una bella alternativa. Sono stati assegnati anche dei riconoscimenti ai comuni che si occupano e che tutelano le tartarughe caretta caretta, e anche in questo caso la Campania si prende il podio. Subito dopo ci sono la Calabria e poi la Puglia, quindi anche le caretta caretta sono ben tutelate da queste parti. E allora, Walter, che dici? Andiamo a farci un tuffo? E vai. Cosa c'è?

Ferreri, questa era la sua Volevo te. Ci avviciniamo alla conclusione di questa prima parte del nostro viaggio a bordo del treno delle 8. 347 49 00 29 per i vostri messaggi. Clara e San Giovanni.

Ultime notizie. Buon sabato mattina e ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Fermate le carabinieri due persone nelle indagini sull'omicidio avvenuto ieri pomeriggio a Bosco Trecase nel napoletano. La vittima è un 46enne, Salvatore Solimeno, ferito a morte con due colpi di pistola al culmine di una lite condominiale per futili motivi, a quanto pare il deposito dei sacchetti della spazzatura. Gli arrestati hanno 33 e 27 anni. Secondo gli investigatori, a sparare sarebbe stato il più giovane. L'arma utilizzata, una calibro 9 con matricola brasa, che è stata sequestrata. Dall'estero, fuoco incrociato nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, abbattuti dalle forze americane quattro droni e distrutte postazioni radar a Goruk e sull'isola di Keshm. La risposta iraniana in un lancio di missili contro il Kuwait, ma le sirene d'allarme hanno risuonato anche in Bahrain. Donald Trump esorta Teheran ad accettare l'accordo e pubblica un video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra la flotta del Pasdaran affondata. Sono orgogliosi ma non hanno altra scelta, ha detto il presidente americano, mentre i collaboratori dell'Ayatollah Khamenei definiscono ambigua la bozza di memorandum rivista dalla Casa Bianca e chiedono a Washington di sbloccare oltre 20 miliardi di dollari di asset iraniani. Le politiche dell'Unione Europea miopi e aggressive. Così Vladimir Putin dal Forum Economico di San Pietroburgo, aprendo tuttavia a chi vuole collaborare con la Russia su di un piano di equità. Il capo del Cremlino gela le aspettative di Zelensky e dice no ad un incontro con il leader di Kiev, ribadendo che Mosca raggiungerà gli obiettivi dell'operazione militare speciale. Intanto l'Ucraina conferma che il drone è esploso nel porto romeno di Costanza e suo, ma, spiegano alcune fonti, il dispositivo è stato deviato da un'interferenza elettronica delle forze russe. Torniamo in Italia, il governo proroga il taglio

0: Roma, la volta di Madrid, prima tappa del viaggio apostolico in Spagna fino al 12 giugno, che lo porterà anche a Barcellona, Montserrat e alle Isole Canarie. Tra gli appuntamenti più significativi, il discorso lunedì al Parlamento spagnolo. Siamo allo sport, cominciamo dal tennis. Un virus gastrointestinale mette KO Arnaldi, costringendolo a rinunciare al match più importante della sua carriera finora. Per il 25enne ligure al Roland Garros, niente derby con Cobolli, che avanza dunque in finale senza scendere in campo. E domani se lo vedrà con il tedesco Zverev, che ha superato il ceco Messick. Per la Formula 1 a Monte Carlo brillano le Ferrari nelle prove libere del Gran Premio di Monaco. Hamilton e Leclerc realizzano i migliori tempi delle due sessioni, poi Verstappen con la Red Bull solo quarta e quinta la Mercedes di Russell e Antonelli. Oggi alle 16 le qualifiche. Ed era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Buon sabato mattina.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex.
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: piani tattici nucleari con la loro sorry, scusa, lo siento. E, abbiamo parlato poco fa delle cinque vele, questi riconoscimenti che vengono assegnati da Legambiente, il Touring Club italiano, al mare più bello del nostro paese. E c'è il Cilento che guida, insieme poi alla Sardegna naturalmente, Pollica in primis, Baunei per quanto riguarda la Sardegna. Ma c'è anche un altro riconoscimento a cui accennavamo poco fa, ovvero quello dei comuni amici delle tartarughe, ed è un progetto dedicato alla salvaguardia delle caretta a livello regionale. La Campania è quella che ha il più alto numero di comuni sensibili, ne conta 25, subito dopo la Calabria, poi la Puglia. E per quanto riguarda la Puglia c'è anche un altro riconoscimento che è stato dato a Barletta, ovvero quello del il primo comune in Italia custode del fratino. Ora, il fratino che cos'è? È un uccellino molto molto bello, molto particolare, da tutelare. Non a caso, se ricordate, ci fu tutta una polemica quando Jovanotti faceva i suoi tour sulla spiaggia e alcune amministrazioni comunali risentirono di questi appuntamenti perché appunto disturbavano la quiete del fratino. E insomma, quindi la tutela del paesaggio, riconoscimenti che sono stati assegnati non a caso ieri durante la giornata mondiale dell'ambiente.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Ma che idea, Bunker 44 con la partecipazione di Pino D'Angiò, e quindi hanno ripreso un suo grande successo. Tra poco, cari passeggeri, appuntamento in libreria ritorna freschi di stampa, per cui restate con noi se avete voglia di leggere gratis.

Volevo capire, Madame, insieme a Marrakesh su radio, Kiss Kiss Italia, spalanchiamo adesso le porte della nostra libreria e abbiamo scelto Maria Elisa Aloisi con L'isola degli inganni, una difesa impossibile per l'avvocato Moncada. Ilia Moncada è il ritorno di questo personaggio che potremmo definire una sorta di alter ego della stessa autrice, perché Maria Elisa Aloisi vive in Sicilia e lavora proprio come avvocata e ha creato questo personaggio che non è semplicemente un semplice legale. Lei arriva a scoprire e a leggere l'anima dei suoi clienti, quindi ad entrare proprio in profondità di ciò che pensano anche i suoi clienti. In questo caso noi la ritroviamo a Filicudi, quindi un'isola che ha già un fascino particolare, che diventa anche coprotagonista di questa storia e accompagna la sua amica Irene per in qualche modo vigilare su di lei e concedersi anche una vacanza. Però questa vacanza alla fine non sarà più tale, perché ad un certo punto viene ritrovata una ragazza, cioè il ritrovamento di un corpo nella grotta del Bue Marino, e qui partono una serie di indagini che sono particolari per questo personaggio. Perché? Perché arrivano delle notifiche sul cellulare, ma lei non legge queste notifiche, non legge ciò che le viene scritto, ma il segreto e soprattutto la svolta delle indagini potrebbe essere proprio lì. Non ci dilunghiamo nella storia perché è molto affascinante proprio come il posto in cui si svolge, ma è molto interessante la scrittura di Elisa Aloisi, perché è a metà strada tra il legal thriller che conosciamo americano e una sorta di commedia dell'assurdo proprio siciliana. C'è molta ironia, c'è molta tensione, per cui il lettore ad un certo punto smette di essere un semplice osservatore ma diventa quasi complice di ciò che sta accadendo, raccontato da Maria Elisa Aloisi. Vi regaliamo L'isola degli inganni. 081 770 3030, cominciate a chiamarci.

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it

0: Caso Paradiso, questa era i Romantici. Tra poco vi regaleremo il libro che abbiamo scelto per voi oggi, L'Isola degli Inganni, Maria Elisa Aloisi. 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ma quanto è bello e soprattutto prezioso un vero e sincero rapporto d'amicizia che si può instaurare tra due persone o tra più persone. E ci ha provato a raccontarcelo Riccardo Cocciante con Un nuovo amico.

0: amico.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole?
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
14: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
15: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.

0: di Samuele Bersani. Che vita che abbiamo ascoltato in queste ultime battute a bordo del treno delle 8. Torniamo in libreria. Oggi abbiamo parlato dell'Isola degli Inganni, una difesa impossibile per Ilia Moncada, Maria Elisa Aloisi, l'autrice. E con noi c'è Maria Grazia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, buon sabato.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Dove stai andando di bello?
1: Lavoro, sono al lavoro.
0: Ah, quindi io ti facevo al mare su una spiaggia.
1: Niente. Periodo intenso di lavoro.
0: E cosa fai?
1: Parrucchiera.
0: Ah, vabbè, quindi tutti che devono, sai, nel weekend
1: andare
0: darsi
1: alle
0: da
1: cerimonie, prepararsi.
0: Mamma mia. Vabbè, allora, cara, noi ti regaliamo questo giallo che ma figurati, ti porterà all'Isola di Filicudi, quindi anche un'ambientazione un po' particolare.
1: Tu hai già sentivo proprio bella la trama.
0: Hai già deciso dove andare in vacanza?
1: Quest'anno saremo in Abruzzo.
0: Ah, che bello.
1: Però la Sicilia l'abbiamo visitata già.
0: Oh, vabbè, quindi niente isole siciliane.
1: No, quest'anno no.
0: Abruzzo, mare o montagna?
1: Mare.
0: Ah, ecco.
1: A Sottorito.
0: Vabbè, però fatti un giro anche all'interno, un po' di fresco,
1: sì,
0: ci sono dei posti meravigliosi,
1: sì. Vedremo tutto.
0: Allora, cara, noi ti salutiamo tutte le tue clienti.
1: Grazie.
0: Che sono lì, non so quante ce ne sono, e buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Ciao Maria Grazia.
1: Ciao.
0: E con i libri ci fermiamo qui, ma ritorneremo lunedì nella terza parte del nostro appuntamento, e tutti i nostri libri sono sul sito chischisitalia.it, anche le interviste alle autrici e agli autori.

di Conrosso e ci salutiamo qui, cari passeggeri. Grazie a tutti voi per esserci stati anche in questa settimana. Naturalmente la speranza è di ritrovarci a partire da lunedì, come sempre alle 7, quindi puntuali a bordo. Vi lasciamo al bar della radio con Robby Musella e Alfa. Vai.

0: mai, e vai.
1: Al bar della radio.
2: Signori e signori, si è fatta una certa. Dopo il passaggio in treno, il viaggio in treno con Ida Di Martino, si arriva davanti qui a delle porte che si stanno aprendo e si entra nel magico mondo del bar della radio. Con me Roby Musella, ma non sono da solo, c'è Walter, quello gentile alla parte tecnica, poi ci siete voi al 347 49 00 29 per farmi compagnia, fare quattro chiacchiere, rispondere a quello che vi sottoporrò, ecco, durante queste tre ore. Ci sono anche dei collegamenti a sorpresa, ma non vi dico altro. Io direi di iniziare con un grande classico. Luca Carboni su Radio Kiss Kiss Italia, la mia città.

0: Mezza con canzone estiva qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon 6 giugno, primo weekend del mese che ci porterà in estate. Attenzione, attenzione, ormai il caldo, le zanzare, il pisolino pomeridiano, tutte quelle belle cose che ci portiamo indietro con la bella stagione stanno per arrivare. Oh, e Robby Musella che fa? Non vuole raccontare una cosa accaduta nella Casa Bianca, lì nello studio ovale, che può farci aprire una bella discussione. Perché? Cosa è successo? Studio ovale della Casa Bianca. Donald Trump è con degli alti funzionari di commissioni d'industria per fare uno dei tanti discorsi report, ma quando prendono la parola gli altri, Donald Trump si abbatte, si abbiocca, come dire, reclina un po' la testa, chiude gli occhi. Qualcuno dai social ha sentito addirittura russare, ma non ci credo a questa cosa, non era microfonato quantomeno. Comunque, insomma, Donald Trump fa il pisolino mentre gli altri parlano, e da lì chiaramente varie critiche, se il presidente, se non ce la fai, qual è lo stato di salute. Pare che goda comunque di ottima salute, non si preoccupasse nessuno, poi chi dirà bene, chi dirà purtroppo, problemi suoi, insomma, da questo punto di vista. Però la domanda mia è un'altra: ma a voi è capitato di abbattervi, di fare un pisolino laddove non si poteva fare il pisolino? A me, per esempio, qualche volta è capitato, soprattutto nel corso dell'estate, magari mi sveglio presto, mi presto, sono lì al lavoro, sono da qualche parte con amici, e i 20 secondi, 30 secondi, anche il minuto di pisolino me lo sono fatto. Allora,
1: andiamo bene.
0: Appunto, dico, ecco, 347 49 00 29, quella volta che vi siete addormentati, dove, quando e perché?

0: Gaia, dammi il numero che ti chiamo tutte le notti, tutti i giorni, sempre, quando vuoi tu. Invece voi 347 49 00029, ditemi quella volta che vi siete appisolati in un luogo dove non è normale appisolarsi.
1: Non ti sopporto più, davvero.

0: per Serena Brancale in compagnia di Colors insieme a Merck & Cremont Partenope qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, e ci spostiamo al Rama Summer Village per un collegamento con una mia collega, uno dei miei amori, qui su radio Kiss Kiss Italia, Maria Silvia Malvone, benvenuta qui al bar.
1: Che bello, uno dei miei amori. Ciao Roby, buongiorno. In questa giornata straordinaria, prolungamento di Partenope, uscita alla Gopatria, veramente una splendida giornata a Rama Beach. Vuoi che comincio a raccontartela?
0: Ma sì, dai, cominciamo, così presentiamo quello che accadrà, ma avremo altri collegamenti poi per approfondire momenti su momenti.
1: Allora, giusto un assaggino, come dicevo, la giornata è straordinaria, c'è già gente sulla spiaggia, io in questo momento ti sto parlando proprio dalla spiaggia, a godersi il sole e il mare di questo splendido litorale, tutto incorniciato da tante cose belle, quindi c'è la piscina, c'è il buon cibo, ma soprattutto tanta musica, non soltanto italiana oggi, perché oggi c'è una joint venture con la nostra cugina Dance, Radio Pizza. Comunque si parte da stamattina dalle 10 alle 13 con la musica dance italiana da ascoltare, da ballare, da cantare, poi si continua con il pranzo targato Rama Beach dalle 15 alle 18, inseguiamo il sole, Fall of the Sun, proprio con Radio Ibiza, e poi a seguire c'è l'aperitivo Che Festa, che ormai è diventato un must della Rama Beach, sempre con la musica dance italiana tutta da cantare e da ballare.
0: E allora,
1: fino alla mezzanotte.
0: E io direi dalla mezzanotte ci fermiamo e raccontiamo dopo, così lasciamo un po' di quel hype da social. Che ne pensi? Perché non ci fermiamo,
1: super
0: a mezzanotte
1: hype.
0: Ci mancherebbe altro, cioè.
1: Assolutamente, si va avanti. Allora lasciamo in sospeso questa notizia per il prossimo collegamento.
0: Grazie Maria Silvia, tra pochissimo. Intanto andiamo con i Velvet. Loro dal 2001 si chiedono: ma come si costruisce una boy band? Con stress, duro lavoro, soprattutto tanto divertimento. Forse è stata la canzone che li ha rappresentati meglio, soprattutto nei testi. Soffro lo stress, sapete, sono stanco e fuori forma, come tutti noi.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a 79 centesimi. Callipo, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a 5,29 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it. Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì! Lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549.

0: matta io, ma sono matta.
1: Chi è matta? Dice dito nella piaga. Che fastidio!
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: È il 1960, questo brano diventa famosissimo anche grazie all'interpretazione di Mina. Io sto parlando di uno dei grandissimi successi di uno dei cantatori che, cioè voglio dire, Gino Paoli, non devo dire nient'altro, anzi vi dico il titolo, va: Il cielo in una stanza.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
16: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
19: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettini. Wow, la tua carta vincente.

0: capito Irene Grandi? Irene Grandi al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ecco, abbiamo un altro collegamento dal Rama Summer Village con Maria Silvia Malbone. Eravamo rimasti parlando di quello che accadrà stasera a mezzanotte, che fa il paio con l'argomento della prima ora, cioè il pisolino. Oh, quante volte siamo andati in discoteca il giorno dopo, i pisolini praticamente ovunque. Ma Maria Silvia Malbone, ci sei?
1: Eccoci. No, noi stasera non dormiremo, ci siamo svegliati stamattina presto e andremo avanti fino a notte fonda. Ci eravamo lasciati proprio lì, una giornata con Radio Kiss Kiss Italia e Radio Ibiza. Dalla mezzanotte c'è la discoteca con Radio Ibiza. E a proposito di pisolino, vuoi sapere il luogo più imbarazzante dove io sono riuscita ad addormentarmi più volte?
0: Sì, perché è quello che stanno raccontando i nostri ascoltatori. Dai, facciamo un po' di gruppo di studio.
1: Io ti sto ascoltando, sono proprio al bar della radio con te, in discoteca. Mi sono addormentata tantissime volte, perché devi sapere che io non riesco proprio ad andare a letto tardissimo. Allora magari in discoteca con un gruppo di amici mi addormento così sul divanetto. Mi addormentavo, adesso sono grandicella.
0: Ma con o senza musica, scusami? Cioè con la musica a palla anche? Ecco, si sarà addormentata, lo scopriremo solo vivendo. Intanto continuate a scrivere voi al 347 49 00 29 quando è che vi siete addormentati in luoghi un pochino imbarazzanti. Intanto arriva Max Gazzè, la favola di Adamo ed Eva.

disco di quelli che si farà ricordare per tanto tempo. Max Gazzè, La favola di Adamo ed Ema, dal 1998 qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Io confesso subito dove mi sono addormentato ed è stato imbarazzante. Erano tipo le 4 del mattino, un mio amico si stava disperando perché era stato lasciato dalla fidanzata. Io ero lì per rincuorarlo mentre lui piangeva, mi raccontava. A un certo punto io comincio a russare.

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza, la loro Perdono, comunque la versione di Perdono di Lazza e di Tiziano Ferro del 2026, di uno di quei pezzi insomma che ha segnato la storia della musica di Tiziano Ferro e non solo, direi, della musica italiana. Siete al bar della radio, siete su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, ci mancherebbe altro. Io sono Roby Musella, stiamo parlando di Pisolini, da Trump che si è addormentato nello studio Ovale, momento imbarazzante, a voi con i vostri momenti imbarazzanti dei posti dove vi siete addormentati e non dovevate addormentarvi.
1: Buongiorno Raffaella da Morcone. Un luogo imbarazzante, cioè in terza media, la gita di più giorni a Roma, in un teatro, siamo andati ad assistere a un'opera e mea culpa, mi sono addormentata, non ce la facevo più, raga, mi dispiace, mea culpa, ma lo rifarei anche adesso,
2: Buongiorno. Allora, a me è capitato nel negozio di addormentarmi. La fortuna che c'è una porta che fa rumore. È entrata una cliente e mi sono svegliata, però la cliente se ne è accorta.
0: Oh, ma quindi tanti di voi, insomma, cadete in un riposino dove non dovreste finire. Per esempio, c'è Maria da Monopoli che dice che il luogo imbarazzante, appunto, ecco, però se cominci così, Walter, io mi addormento in diretta, no? Dove si è addormentata è stato un concerto di Tony Esposito, con la vicina che le ha dato anche il colpetto. Poi mi fate fare un applauso al papà. C'è un papà di cui non dirò mai il nome neanche sotto tortura, che ha mandato la foto che ha fatto sua moglie di lui addormentato, credo, in un centro commerciale con tanto di buste davanti, della spesa, di quello che era. Davanti a cosa? Davanti al playground dove doveva dare un'occhiata alla figlia. Quindi la scena è: amore, dai un'occhiata alla bambina. Sì, non ti preoccupare, amore mio, tu vai, vai, vai. La moglie torna e trova lui addormentato e la figlia che gioca amabilmente. Applausi, tra poco gli amici di 3B Meteo, prima però Biagio Antonacci.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Mentre a nord persiste ancora una certa instabilità,

Le 11 qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Io sono Roby Musella, come c'è Walter Gentile. C'è un'altra coppia che canta stavolta, Neck con Laura Pausini. Sei solo tu.

0: domenica.
1: Buona domenica, canta Safe qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, anche se sabato vi augureremo anche una buona domenica, ma non oggi, domani Coez verrà successivamente. Prima però voglio un attimo introdurvi a quello che è la seconda ora. Sapete, a me piace fare gli indovinelli, soprattutto prendendo spunto da quello che è l'endecasillaba di Dante Alighieri, ecco. E allora, visto che l'argomento è l'estate, ho chiesto a ChatGPT, lo dico in tutta onestà, di preparare degli indovinelli, uno in particolare che voi dovete indovinare. Attenzione, attenzione, vado a leggere l'indovinello. Son bianca spesso, ma d'ogni colore. Proteggo la pelle dal caldo sovrano. Chi mi dimentica sente il mio valore quando la sera si lamenta piano. 347 49 00029. Di quale oggetto tipicamente da giornata al mare stiamo parlando? Ripeto l'indovinello per i più distratti. Son bianca spesso ma d'ogni colore. Proteggo la pelle dal caldo sovrano. Chi mi dimentica sente il mio valore quando la sera si lamenta piano. Intanto che ci pensate, un po' di canzoni, c'è un Coez con qualcosa di grande. Il numero è sempre quello. Accetto meglio i vocali, 347 49 00029.

qualcosa di grande. Qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Mentre vi state sbizzarrendo rispondendo al 347 49 00 29 al nostro indovinello, tra pochissimo altro collegamento dal Ramabì.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera al bar della radio con me, Roby Musella? Invece cosa fate oggi nel pomeriggio e anche stasera? Un consiglio ce lo può dare Maria Silvia Malvone dal Rama Summer Beach, anzi Summer Village, attenzione. Bentornata Mary.
1: Grazie mille, grazie perché mi stai ospitando, ci stai ospitando al bar della radio. In realtà cosa possiamo fare tutta la giornata? A partire sin da questo momento ti stiamo ascoltando tutti e tra poco partirà anche un po' di musica dance italiana. C'è il pranzo del Rama Beach all'insegna del buon cibo, la buona cucina. Il pomeriggio arriva anche la nostra cuginetta Radio Ibiza dalle 15 alle 18, Fall of the Sun, poi l'aperitivo che festa, Roby, insomma ormai è conosciutissimo da tutti coloro che amano Radio Kiss Kiss Italia e la musica italiana tutta da cantare e da ballare. Mica è finita qui?
0: No,
1: vado avanti?
0: No, assoluta, vai perché dobbiamo, cioè gli appuntamenti sono fitti e sono anche divertenti, scusa, facciamolo sapere.
1: Perché andremo avanti appunto con la musica italiana da ballare e da cantare fino a stasera, anche con una cena spettacolo e dalla mezzanotte la grande notte della discoteca di Radio Ibiza.
0: Quindi, facendo due conti, è per tutta la famiglia, perché uno può andare al mattino, può raggiungere te, viene lì, sì, un po' di sole, un po' di mare, un po' di tranquillità, poi magari i bambini li riaccompagniamo a casa e la notte vola, insomma, va da sé poi, no?
1: Assolutamente. A proposito dei bambini, c'è anche un'area bimbi in questo momento, insomma io sono testimone del fatto che tante famiglie stanno arrivando a rilassarsi in spiaggia, finalmente è arrivata l'estate, ma qui si sta molto bene perché anche con il caldo tira un venticello piacevole, ce lo stiamo godendo davvero tutto.
0: Grazie Maria Silvia, allora facciamo così, visto che io ti sto ospitando, sia te che Sergio D'Amelia che è lì, che saluto, più tardi vengo lì al Rama Beach e sarete voi a ospitare me, che dici? La buttiamo così facile, Walter mi segue e facciamo un famiglione unico.
1: Beviamo uno sprizzettino insieme.
0: Grazie. A tra poco un altro collegamento, continuiamo a fare quattro chiacchiere dal Rama Beach. Oh, intanto, ecco, rallentiamo. Arriva uno di quei pezzi che fa pensare, però si può cantare, ed io che amo suonare la chitarra lo trovo anche molto bello da suonare proprio per il tipo di arpeggio. Non so, alza un poco, Walter, facciamo sentire. Tutto questo inizio, no? Francesco Renga su Radio Kiss Kiss Italia. Ci sarai.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
7: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
7: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
8: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
9: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
10: Il più grande spettacolo dopo Bebe, il più grande spettacolo dopo Bebe, il più grande spettacolo dopo Bebe, siamo noi, io e te.
11: Radio Kiss Kiss Italia,
9: il piacere della musica italiana.

0: E se siete indecisi tra il Tuca Tuca e la Macarena, ci ha pensato Baby K, Tuca Macarena.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1971, il mondo del cinema viene sconvolto da Stanley Kubrick e la sua Arancia Meccanica. Il film diventa un capolavoro epocale, dal punto che nel 2020 viene anche conservato nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Nello stesso anno Lucio Dalla canta 4-3-43.

Bambina. Elettra Lamborghini, bam bambina, qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Tra pochissimo un altro collegamento con Maria Silvia Malvone dal Ramal Beach, ma intanto dovete anche rispondere al nostro indovinello. Tra pochissimo ve lo ripeto, prima con calma e per piacere Marco Mengoni.

0: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: canzone, quella, la versione estiva del suo tormentone Francesco Gabbani, Summer Funk, qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Ci spostiamo di nuovo al Rama Summer Village, dove c'è Maria Silvia Malbone. Mary,
1: eccomi. Ho ascoltato l'indovinello che hai fatto. Allora sai,
0: ripeto,
1: che ho fatto,
0: sono te lo ripeto prendere. Intanto poi mi dici se hai trovato qualche soluzione in giro. Son bianca spesso, ma
1: sì,
0: ad ogni colore.
1: Ho una ragazza qui a fianco.
0: Ah,
1: a me.
0: Ce l'hai, ottimo. Allora, son bianca spesso, ma ad ogni colore. Proteggo la pelle dal caldo sovrano. Chi mi dimentica sente il mio valore quando la sera si lamenta piano. Questo è l'indovinello. Chi hai accanto a te?
1: Allora, come ti chiami? Ciao.
2: Gabriela, piacere.
1: Gabriela, innanzitutto come si sta qui al Rama Beach?
2: Benissimo, oggi è una bellissima giornata.
1: Rimarrai qui fino a sera, insomma, sei arrivata da stamattina, poi insomma sarai con noi, con la musica italiana, c'è anche quella di Radio Ibiza.
2: Certo.
1: Ti piace l'idea?
3: L'hai sentito l'indovinello?
2: Sì.
1: La risposta esatta qual è?
2: La crema solare.
1: L'hai portata tu con te o l'hai dimenticata oggi?
2: No, non l'ho portata.
1: Ah, bene, bene. Roby, hai sentito tutto?
0: Oh, ho sentito tutto. Per la risposta la daremo da qualche attimo. Il tempo di sentire anche i nostri ascoltatori, che al 347 49 00 29 possono dare la loro versione. Però crema solare è tra quelli più, diciamo, dichiarati nelle
1: gettonati.
0: Soluzioni. Sì, sì, sì, tranquillamente. Grazie Maria Silvia, ci sentiamo dopo.
1: Grazie Roby. Ciao, a dopo.
0: A dopo. Ciao. Intanto noi ci prendiamo il giusto tempo per fare anche quattro chiacchiere con voi. Sempre lì, il numero lo conoscete, già ve l'ho detto tante volte, mandate un vocale che racchiuderemo tutte le risposte e vedremo se combaciano con quella di Gabriella e soprattutto se è la risposta giusta. Intanto, dal 1996 arrivano dei grandi successi di Eros Ramazzotti, che settimana prossima canta a Napoli, attenzione, Stella Gemella.

0: Sera Mazzotti al bar della radio di Kiss Kiss Italia, stella gemella, e c'è anche il nostro indovinello che è un po' la stella della nostra seconda ora. Son bianca spesso ma d'ogni colore, proteggo la pelle dal caldo sovrano, chi mi dimentica sente il mio valore quando la sera si lamenta piano. Questo è il testo delle nostre rime in endecasillabe dantesche e voi avete risposto lì al 347 49 00 29. Devo dire che siete stati tutti molto bravi, anche Gabriella dal Rama Beach.
1: Buongiorno, la crema solare.
2: Buongiorno, la crema solare.
0: Oh.
3: Ciao Robby, crema solare.
0: Ciao.
4: Ciao a tutti, sono Tommaso, ho 2 anni e la risposta all'indovinello è la crema protettiva.
0: Sì.
5: Ciao, sono Carmen da Napoli, la crema solare. Ciao, buona giornata.
6: Buongiorno, sono Hilda da Bari, la risposta è crema protezione solare, crema solare. Buongiorno a voi, buona giornata, buon lavoro e grazie di tutta la bella compagnia che mi tenete ogni giorno, grazie.
0: E siete stati tutti bravissimi perché la risposta era la crema solare, effettivamente era anche abbastanza facile, però per essere così sciolti e disinvolti ho scelto un indovinello abbastanza tranquillo. Tra pochissimo andremo in redazione per capire cosa è successo nel mondo, ma prima c'è una canzone, la nuova di Lorenzo Lupo, il titolo è Niente, proprio qui su Radio Kiss Kiss Italia.

0: Ultime notizie.
1: Un buon sabato e un ben ritrovati dalla redazione. Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del viaggio apostolico in Spagna, che fino al 12 giugno lo porterà anche a Barcellona, Montserrat e alle Isole Canarie. Accolto in aeroporto da Re Felipe, dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale è previsto l'incontro con le autorità e la società civile. Nel pomeriggio visita presso un centro di assistenza sociale. Possibile anche un breve incontro privato con alcune vittime di abusi da parte dei clero. Poi in serata la veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Tra gli appuntamenti più significativi di questa visita il discorso che il Papa terrà lunedì al Parlamento spagnolo e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia mercoledì a Barcellona. Alla partenza, consueto scambio di telegrammi con Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica ha espresso l'auspicio che il viaggio di Prevost sia foriero di fiducia e speranza. Medio Oriente, il Kuwait ha riaperto lo spazio aereo dopo lo stop per i missili iraniani in risposta all'attacco delle forze statunitensi che hanno distrutto alcune postazioni radar dello stretto di Hormuz a Goruk e sull'isola di Keshm. Donald Trump esorta Teheran ad accettare l'accordo e pubblica sui social un video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra la flotta dei Pasdaran affondata. Sono orgogliosi ma non hanno altra scelta, ha detto il presidente americano, i cui inviati Witkoff e Kushner si sono recati a Oak Ridge nel Tennessee per consultarsi con un team di esperti in trattamento dell'uranio. Il sito Axios riferisce che l'incontro sarebbe servito a preparare il terreno in vista di potenziali negoziati con l'Iran sul nucleare. Voltiamo pagina, niente rincaro dei carburanti per questo weekend e fino al 4 luglio il governo ha infatti prorogato il taglio delle accise. La misura in un nuovo decreto che secondo indiscrezioni dovrebbe rappresentare l'ultimo intervento per passare poi eventualmente ad un altro tipo di sostegno contro gli aumenti dovuti alla crisi energetica. Il provvedimento prevede una riduzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina e poco meno di 10 centesimi per il gasolio, sfruttando il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Siamo alla cronaca, l'esplosione forse di una bombola di gas ha fatto crollare una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Recuperato il corpo senza vita di un 47enne, soccorsi due feriti. Un ragazzo estratto vivo dalle macerie mentre proseguono le ricerche di una donna che risulta dispersa. Due uomini fermati dai carabinieri nelle indagini sull'omicidio avvenuto ieri pomeriggio a Bosco Trecase nel Napoletano. La vittima è un 46enne, Salvatore Solimeno, ferito a morte e a colpi di pistola al culmine di una lite condominiale per futili motivi. A quanto pare il deposito dei sacchetti della spazzatura. Gli arrestati hanno 33 e 27 anni. Secondo gli investigatori, a sparare sarebbe stato il più giovane. L'arma utilizzata, una calibro 9 con matricola brasa, che è stata sequestrata. I due sono stati trasferiti in carcere. La salma della vittima a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo sport, Formula 1, oggi alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Monaco. Nelle prove libere a Monte Carlo hanno brillato le Ferrari con Leclerc e Hamilton che hanno fatto segnare i migliori tempi delle due sessioni. La scuderia di Maranello è però in apprensione per Frederic Vasseur. Il team principal è stato portato in ospedale per accertamenti e non sarà presente in pista. Dal paddock si apprende che sul dirigente del cavallino non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon sabato pomeriggio.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Supreme, menù

0: domenica.
1: Buona domenica su Radio Kiss Kiss Italia. Safe tra i protagonisti dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, non soltanto perché è arrivato sul podio alla seconda, in seconda posizione, ma anche perché in fatto di vendite devo dire che Sanremo, dobbiamo dire, è andato molto bene anche per lui, perché sicuramente Ossessione di Samurai J, la canzone che ha venduto maggiormente in vetta alle classifiche, scusatemi, per mesi, ma al secondo posto si piazza sempre Safe, seguito poi da Sal da Vinci con la sua Per sempre sì.

ha comunque avuto un ottimo riscontro. Detto questo, chiaramente non possiamo non parlare della prossima edizione, perché le notizie cominciano di giorno in giorno a venire fuori. Edizione 2027, si passa all'era, alla gestione, alla direzione di Stefano De Martino. Chissà quanto, poi, per quanti anni lo vedremo alla conduzione della manifestazione. Detto questo, ha avuto modo di svelare ieri improvvisamente, tramite le sue storie social di Instagram, le date ufficiali della prossima edizione. Lo ha fatto mentre di sottofondo si sentiva Vita spericolata di Vasco Rossi, quindi anche dando delle indicazioni dei propri gusti musicali. Evidentemente le date sono dal 16 al 20 febbraio. Le diciamo e le ripeteremo, perché comunque sappiate che c'è tutta una fascia di ascoltatori e di persone che vi parlano, che prese quelle date le bloccano, in quelle date sanno che non si possono muovere e non possono prenotare viaggi o spostamenti vari. Sono proprio informata di persone che agiscono in questa maniera. Quindi annuncio ufficiale, attenzione attenzione, qualunque weekend romantico di famiglia, di festeggiamento tra il 16 e il 20 febbraio è vivamente sconsigliato per tutti gli appassionati di musica italiana. Levante in arrivo.

canzone d'estate su Radio Kiss Italia. Amici, dove siete? A proposito di estate, rilassati completamente su spiagge italiane e non con una bella crema solare spalmata, scriveteci se vi va al 347 49 00 29.

gira, gira la testa, Fred De Palma, Anita e Miss Killa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Raccontiamo di tanto in tanto anche storie, esperienze particolari, di viaggi straordinari che vengono compiuti. Questo è veramente bello, è un viaggio che partirà il 12 giugno, che vedrà protagonista Marco Tenerini, che è stato scelto da una selezione, insomma, tramite spontanea candidatura, per compiere un viaggio da Firenze a Capo Nord, ma come, in Vespa. Questo perché quest'anno la Vespa festeggia i suoi 80 anni di vita, di onorata carriera, questo mezzo che veniva creato per rendere più comodi gli spostamenti agli italiani. Parliamo del dopoguerra, parliamo anche dell'esigenza di rinascere che aveva il paese, quindi anche di muoversi in una maniera più agile, cosa che poi è diventata insomma un grande classico, un made in Italy, un simbolo del nostro modo anche di vivere le città. Ebbene, la celebrazione avviene in questa maniera così singolare. Il viaggio durerà circa 12 giorni, credo, perché il 12 giugno partirà la persona di cui vi parlavo, Marco, tornerà il 26 giugno. Quanti chilometri bisogna fare ogni giorno? Non è una impresa per tutti, ma vi abbiamo dato un'idea nel caso vogliate fare qualcosa di particolare questa estate.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, caffè Motta 100 cialde espresso Napoli a 10,90€. Magnum Algida, 4 pezzi vari gusti a 3,79€.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
1: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
4: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: si sa mai. No, no, è una di quelle domande a cui non si riesce a dare risposta. Tropico.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1984, questa canzone la canta Fiordaliso, la presenta al Festival di Sanremo di quell'anno, si classifica al quinto posto tra gli autori Luigi Albertelli, Enzo Malepasso e anche Zucchero Fornaciari. Riascoltiamo Non voglio mica la luna.

0: meglio di no.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
8: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta.

0: noi ascolta l'infinito su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuta Vittoria. Pronto, ci sei ai nostri microfoni. Anche oggi abbiamo il piacere di consegnare un bel messaggio. Tesoro, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, benvenuta.
1: Grazie.
0: Vittoria, tanti auguri di buon compleanno. Oggi si festeggia.
1: Sì, grazie, grazie mille.
0: Quanti anni compi?
1: 19.
0: Mamma, vuoi fare cambio con me? Ne ho solo qualcuno in più. Ne ho una ventina in più, ma tutta esperienza, tutta esperienza. Se ti va, ma penso di no, penso di no. Ha detto no. Vittoria, che facevi di bello? Come si festeggia?
1: In realtà mi stavo per pettinare i capelli quando mamma mi ha passato il telefono, ha detto questo è per te.
0: Sì, è proprio per te. Ti leggo anche proprio il messaggio che è arrivato e che dice questo: alla ragazza forte e coraggiosa che sei, ma allo stesso tempo dolce e gentile, alla ragazza radiosa che sei e alla donna eccezionale che stai diventando, tantissimi auguri di buon compleanno da quella che sarà la tua futura madrina di cresima. Parliamo di Carla.
1: Sì, Carla è la mia madrina di cresima.
0: Ti voleva sorprendere, l'avevi già sentita? Si era già fatta sentire oggi?
1: Sì, buongiorno, gli auguri.
0: Ecco, ha completato il pacchetto anche con questo momento. Magari più tardi vi incontrate anche, immagino, la vedrai.
1: Poi mi faccio sorprendere dalla giornata io.
0: Vedremo come andrà. Tesoro, ti abbracciamo forte. Non so se ti piacciono, te lo chiedo, i pinguini tattici nucleari.
1: Sì, mi piacciono.
0: Ecco, questa è la tua dedica in musica di buon compleanno e si chiama Pastello Bianco, la canzone che stiamo per ascoltare. Ciao tesoro. Ciao.
1: Ciao.
0: Ancora tanti auguri di buon compleanno. È sempre bello ricevere una sorpresa alla radio. Ascoltiamo i pinguini adesso.
2: E se mai visto piangere

è 20 anni quest'anno questa canzone? Siamo noi che stiamo invecchiando o è la musica? Ne fa il mondo nuovo su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Che calor, cominciano a vedersi le prime facce affrante quando arrivano nei nostri studi, facce provate anche, vogliamo dirlo, un po' sudate.

Ciao Noemi, farfalle nello stomaco, su Radio Kiss Kiss Italia, un salto nella redazione di Trebi Meteo, succede, restiamo così sospesa.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi. Ultime note instabili soltanto al nord, il sud rimarrà ai margini di questa fase instabile, un weekend che avrà il sapore decisamente estivo con tempo in prevalenza soleggiato, seppur con innocui annuvolamenti sull'Appennino, ma la notizia è che le temperature saranno mano a mano in rialzo, massime che già strizzeranno l'occhio a valori decisamente estivi tra i 28 e i 33 gradi in media, e con i prossimi giorni caldo ancora più intenso. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

che è un ostacolo, ma Ken Cremon producono questa canzone cantata da The Colors e Serena Brancale, Partenope, su Radio Ghischis Italia, tutta musica italiana. Terza ed ultima parte della nostra pausa pranzo, quel momento in cui a quest'ora ci diamo un consiglio cinematografico, e perché non vedere o rivedere questo film di animazione Persepolis, per salutare in qualche modo la scomparsa di una donna che è stata davvero un simbolo importante per la sua storia personale, Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis, di questo film che aveva 56 anni, è scomparsa questa settimana ed è scomparsa dopo il dolore vissuto per la perdita di suo marito, venuto a mancare un anno fa, non ha sopportato questo dolore, quindi dolcemente noi ricordiamo questo film che è basato tra l'altro sul romanzo a fumetti autobiografico, quindi sulla sua storia personale, la storia di questa ragazza, Marjane

Afghanistan, che vive durante il periodo della rivoluzione iraniana, quando si ha il passaggio dalla monarchia ad una situazione diversa di repubblica islamica sciita, rivoluzione che però in qualche modo crea una serie di problematiche che non erano previste, perché si pensava di ottenere la libertà di espressione e anche di circolazione, si diventa invece uno stato in cui ci sono determinati obblighi e divieti soprattutto per le donne. Quindi questa è la storia di una ragazza che nasce lì in Iran e poi va in Francia perché la famiglia dice vai, diventa una donna libera e quindi lei abbandonerà per sempre il suo paese. Una storia dolcissima con insomma chiaramente questo sottofondo abbastanza difficile e duro. Vi ripeto il titolo, molto molto bello, davvero da vedere questo film, lo trovate su piattaforma, si chiama Persepolis.

Dischis Italia, benvenuti amici, dove siete, che fate? Vi aspettiamo al nostro numero, il 347 49 00 29, questa canzone per darci la grinta giusta, per ricordarci sempre e comunque che siamo un mito.

0: che produce questa canzone, Salmo con la pesce, le voci che abbiamo appena ascoltato, Cattive abitudini su Radio Kiss Kiss Italia, buone, bellissime abitudini, essere parte delle vostre giornate. Al nostro numero arriva per esempio un amico, non riesco a trovare però il nome, Emilio, ecco, Emilio che dice: sono pizzaiolo e mi tenete compagnia tra una pizza e l'altra, un saluto dalla Polonia, un abbraccio a voi e tutti i miei colleghi in giro per il mondo, che in questo momento cosa stanno facendo? Si preparano gli impasti, ma penso non per oggi, per domani eventualmente. Poi sentiamo anche Paolo, lo sentiamo un attimo solo, arriva anche la sua voce.
1: È finalmente finita un'altra settimana di lavoro, domani me ne vado al mare, io sto tornando, sono Paolo Vecchione da Sperone, era un po' che non mi facevo sentire, la musica, comunque la musica vostra l'ascolto sempre, sono sempre sintonizzato su Radio Kiss Kiss Italia, fa un bel caldo, giornate da mare, domani infatti si va a mare,
0: a
1: buona
0: mare.
1: Giornata a voi.
0: Paolo, buon mare, ma dove vai? A Pollica, città che è stata mare, che è stata insomma decretata regina delle spiagge per questo 2026, è proprio questa località ad essere a capo, in vetta della classifica delle 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente. Questo è il report presentato proprio in queste ore. Chissà quante persone però ora la prenderanno un po' d'assalto. È piccola, non c'è andata, guarda, è brutta, non devo dire la verità, non andate.

prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin,

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: 33 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: mezzo rotto l'amore di cui cantano Alessandra Amoroso e Big Mama appena ascoltate.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questa canzone del 1980 è una critica all'uso della violenza nella politica, nel campo della politica in generale. Tutto un album che ha tanti rimandi e tanti riferimenti, sono solo canzonette. Noi ascoltiamo il rock di Capitan Uncino.
2: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che hai rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Questa era la storia del mondo su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, ciao Francesca. Ultimi momenti, ultimi saluti per noi prima di lasciare ogni cosa ad Alessio Falanga, ogni responsabilità, che bello, ad Alessio Falanga per le prossime 3 ore. E prima di salutarci per questo weekend che sarà comunque bello movimentato e bello intenso, da una parte c'è, cioè, come ci siamo detti nel corso del nostro appuntamento, tanta gente, tante persone che vanno al mare, dall'altra c'è chi torna a votare perché si riaprono i seggi per le comunali, per i ballottaggi che sono previsti per domenica e lunedì, e quindi effettivamente tutti quelli che devono ancora decidere le sorti della propria città torneranno alle urne, Agrigento, Arezzo, Chieti, Trani, Macerata, eccetera eccetera. Poi c'è chi andrà al museo perché quella di domani è la prima domenica con il del mese con i musei statali gratis, quindi come sempre si può cogliere l'occasione gratuita per visitare una delle bellezze della propria città. Si procede anche con la musica, vada.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Samurai Jay, ossessione.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.
0: Lo facciamo lento, ma lo rifacciamo da lunedì, mia cara Belen, perché pausa pranzo torna lunedì a partire dalle ore 13. Per adesso grazie di cuore per averci scelto, per essere stati con noi anche in questo pomeriggio. Grazie al mio amico Angelo Zella che si è occupato della regia e non soltanto di quella. Baci baci da Stralotta, passate un bel fine settimana e ci risentiamo in un attimo.

0: E diamo il via anche a questo sabato pomeriggio insieme. Grazie come sempre alla nostra fantastica Sara Lotta con Pausa Pranzo. Amici e amiche, buon pomeriggio a tutti. Sempre qui presenti per rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo sabato 6 giugno. Buon pomeriggio da Alessio Falanga. Resteremo insieme fino alle 19. Con noi in regia c'è il maestro Angelo Zella, c'è anche Antonello Venditti. Prendilo tu questo frutto amaro.

Lisa, canzone estiva su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana comincia anche questo sabato pomeriggio insieme, ma il cielo è sempre più blu con me Alessio Falanga, il maestro Angelo Zella alla parte tecnica e c'è voglia di mare, ormai questo caldo incombe, c'è voglia di farsi un bagno in spiaggia, anche se bisogna sempre, come capita spesso, guardare il portafoglio, perché l'estate 2026 si apre con un aumento medio del 6% sui prezzi degli stabilimenti balneari italiani, portando il rincaro cumulato degli ultimi 5 anni, pensate, al 24%. Allora, quali sono i posti meno cari per quanto riguarda stabilimenti balneari? Allora, sicuramente c'è Lignano Sabbia d'Oro con una tariffa media di 157 euro a settimana per uno spazio nelle prime 4 file. Seguono Rimini con 158 euro a settimana e Sinigaglia con 159. Mentre invece all'estremo opposto comanda questa classifica Alassio, si conferma la più cara con 340 euro a settimana, stiamo parlando a persona naturalmente, seguita da Gallipoli 324 euro e Alghero 274 euro. Ovviamente con i lidi sempre più costosi le spiagge libere rappresentano un'alternativa sempre più, come dire, alla portata per tante famiglie, anche se c'è un'eccezione a Spotorno in Liguria, dove il comune ha aumentato la quota di spiagge libere garantendo servizi come pulizia, salvataggio e docce senza costi aggiuntivi. Ecco perché vi chiedo, voi siete amanti del relax in un lido oppure vi piace vivere il selvaggio della spiaggia? 347 49 00 29 per dircelo. Arriva Rosa Chemica. Rosa.

0: Vaccini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Kiss Kiss Italia. E stiamo parlando ovviamente di rincari per quanto riguarda l'estate 2026. Lo abbiamo detto, l'estate si apre con un aumento del 6%. Siamo negli ultimi 5 anni a un aumento del 24% per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Allora, è meglio una vacanza wild o una vacanza comfort? Per il 37% delle persone si scelgono gli stabilimenti attrezzati, soprattutto appunto per il comfort. Il 35% opta per le spiagge libere per i motivi economici o per la libertà anche di movimento, per star tranquilli. Il 28% invece è disponibile entrambe le soluzioni. Ci sono dei posti più cari, meno cari, l'abbiamo detto. Lignano Sabbia d'Oro comanda per quanto riguarda i prezzi minori, 157 euro a settimana a persona, mentre invece Alassio comanda dal senso opposto, i lidi con maggiori rincari, 340 euro a persona. Beh, una sommetta non male. Io non so, io preferisco la spiaggia libera, mi schiero, soprattutto per la libertà di movimento. Sì, lo sottolineo, non so voi. Scriveteci al 347 49 00029.
1: Prendi

0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio.
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, i miei supermercati di fiducia.
3: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Novità di Baby K, Tuca Macarena.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una delle ballad più famose dei Pooh, scritta dal paroliere Valerio Negrini, racconta dell'ultimo struggente istante di una relazione in cui l'amore è giunto al capolinea. Siamo nel 1977 per i bellissimi, dammi solo un minuto.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
12: Carta Wow, carta igienica. Super morbida, resistente e anche profumata. Wow, la tua carta vincente.

0: dimenticare.
1: Alle porte del sogno, Irene Grandi su Radio Kiss Kiss Italia. Ovviamente poi la voglia di viaggiare in vacanza crea anche il sovraffollamento da turismo. Parliamo infatti di overtourism. Diversi studi che non considerano solo il numero totale di visitatori, ma soprattutto quanti turisti si concentrano in rapporto alla superficie urbana, hanno rilevato Barcellona la città più affollata. Pensate, con circa 20,4 milioni di visitatori l'anno, pari a circa 201.722 turisti per chilometro quadrato. È un qualcosa di veramente incredibile, questo perché Barcellona è relativamente compatta e ospita attrazioni molto concentrate. Se pensate, rispetto a Parigi e Londra, ricevono più visitatori ogni anno, ma risultano meno congestionate perché sono molto più estese e popolate. Quindi ecco, questo è il motivo del fatto che Barcellona concentra tutto insieme e quindi risulta sovraaffollata dal turismo. Arrivano i Negramaro, ricominciamo tutto.

0: il solitaire. Senza di te.
1: 1983, Senza di me, la voce di Anna Oxa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, per passare alla novità di Paola Iezzi, Stessa direzione.

Viaggiamo anche noi nella stessa direzione in questo sabato pomeriggio rovente. Come lo state trascorrendo? Siete al mare, siete al lavoro, siete a casa? Scriveteci se avete piacere al nostro numero WhatsApp 347 49 00 29. Continua anche il nostro viaggio nella musica italiana 2008 con le vibrazioni insolita.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio Kiss Kiss Italia. A voi tutti invece, amici, amiche, buon sabato pomeriggio. Comincia la seconda parte, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, il maestro Angelo Zella alla parte tecnica. Salutiamo il nostro amico Enzo che ci scrive, dice: sto al mare in Calabria e in questo momento mi trovo sdraiato su un lettino sotto questo sole cocente e di tanto in tanto mi tuffo in acqua. Beh, chi sta meglio di te, Enzo? Fai un tuffo anche per noi, che magari sì, magari sì. Allora, però dobbiamo parlare appunto anche di lavorare, ecco, non solo chi si rilassa al mare, perché parliamo di smart working, perché sappiamo che il poter risparmiare il viaggio in auto, i mezzi pubblici può sembrare un qualcosa di molto bello, in realtà non è così rosea come sembra questa situazione, perché secondo un nuovo studio il lavoro da remoto ha un prezzo in termini umani e la bilancia costi-benefici non è così favorevole, soprattutto a livello psicologico. Pensate che l'aumento del lavoro da remoto, causato ovviamente dalla pandemia, ha incrementato notevolmente il tempo trascorso in solitudine e peggiorato la salute mentale dei lavoratori. Questo perché questo studio ha scoperto che i lavoratori con mansioni che si prestano al lavoro da remoto hanno sperimentato un aumento post pandemia sostanzialmente maggiore del tempo trascorso in solitudine, e questo peggioramento del benessere mentale, misurato da diversi indicatori, è un aumento dell'utilizzo di servizi di salute mentale e di prescrizioni mediche. Questo perché appunto si è sempre da soli, si lavora sempre in solitudine, è come se il nostro corpo, il nostro

il nostro cervello si fosse abituato a questa situazione. Quindi vi chiedo, voi siete pro, siete favorevoli o no allo smart working, quindi al lavoro da casa? 347 49 00 29 per dircelo. Arrivano Tommaso Paradiso e Baustelle, Amore indiano, su Kiss Kiss Italia.

La nuova collaborazione tra Tiziano Ferro e Lazza, Perdono, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Premessa, noi ci lamentiamo in continuazione, Angela, e ammettiamola questa cosa, che sia il traffico, che sia prendere un mezzo di trasporto, siamo sempre a lamentarci. Poi quando ci danno la mansione di lavorare da casa, anche quello diventa un lamentarsi. Questo ovviamente ci stiamo scherzando su, ma sembra ovviamente lo smart working la soluzione a tanti problemi, soprattutto nel quotidiano, ma ovviamente lavorare da casa, lavorare da soli a casa soprattutto, crea altri tipi di problemi, soprattutto al nostro cervello, perché il lavoro da remoto ha un prezzo in termini umani e chi lo pratica in maniera prolungata finisce per essere più solo e con un benessere peggiorato. Quindi questa è la verità. Io personalmente, ecco, sono un po' contro lo smart working, lo ammetto, però tante persone si trovano bene, altre persone sono anche costrette a farlo. Ecco perché chiedo a voi che siete in ascolto, amici e amiche, se siete d'accordo, favorevoli allo smart working, a lavorare da casa da soli, se magari vi sentite più tranquilli nell'effettuare il lavoro in tranquillità, o preferite comunque andare in ufficio o sul posto di lavoro per condividere il vostro lavoro, la vostra giornata insieme ai vostri colleghi e le vostre colleghe. 347 49 00029 per dircelo. Fuori c'è il sole.

0: Parterre.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a 79 centesimi. Callipo, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a 5,29 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Finalmente, finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.

0: Madondola.
1: Elodie, Affari spenti.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Claudio Baglioni con un brano che utilizza l'immagine dell'album fotografico come metafora per ripercorrere l'evoluzione di una storia d'amore e il cambiamento dei protagonisti. Siamo nel 1981 per i bellissimi con Fotografie.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: amici di Renato Zero e Mario Biondi dal 2009, non smetterei più su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di smart working, insomma, smart working sì, smart working no, ci scrive la nostra amica Alessia da Zurigo e dice: io preferisco lo smart working, come mamma riesco a mantenere una buona balance tra lavoro e famiglia e gli orari della scuola, poi il viaggio al lavoro mi costa tempo e quel tempo in realtà lo uso per lavorare di più. La presenza è ok in ufficio, ma per famiglia è di certo un vantaggio lavorare da casa. Ecco, poi è tutto molto soggettivo. Sicuramente questa ricerca mette alla luce il fatto che lavorare in smart working rischia molte volte di lavorare sempre maggiormente in solitudine e quindi non essere molto social nella vita reale, quindi questo porta ad essere sempre più soli. Però appunto quando poi si ha una famiglia e bisogna badare anche alla casa, lavorare appunto da casa può essere molto comodo, come in questo caso ci ha appunto descritto la nostra amica Alessia da Zurigo. Quindi come tutte le cose poi d'altronde è sempre tutto molto soggettivo. Arriva la novità di Noemi, Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con

Tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana? Voi invece cosa farete questa sera? Scriveteci, passate a trovarci se avete piacere, sempre al nostro numero WhatsApp 347 49 00 29. Noi torniamo nel 1996 con Eros Ramazzotti, più bella cosa.

0: ultime notizie.
1: Bentrovati con l'informazione. In apertura alla cronaca, si aggrava il bilancio del crollo di una palazzina stamani all'alba in seguito ad un'esplosione a Porto Sant'Elpidio. Ritrovato dopo diverse ore di ricerche il corpo dell'anziana di 90 anni che risultava dispersa, ed è deceduto anche il figlio 60enne che stamani era stato estratto vivo dalle macerie. Morto anche un 47enne, mentre i genitori di 89 e 70 anni sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La deflagrazione è stata causata probabilmente da una fuga di gas. Medio Oriente: gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kesma e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con un lancio di missili contro il Kuwait, che ha chiuso lo spazio aereo. Intanto sono almeno 10 le vittime degli ultimi raid dello Stato ebraico in Libano. L'attacco israeliano che ha causato la morte di 3 militari di Beirut non è stato un errore, come sostenuto da Tel Aviv, ma un crimine deliberato e premeditato, ha dichiarato Hezbollah in un comunicato rilanciato da Al Jazeera. La visita di Papa Leone XIV in Spagna. Prima della partenza, il consueto scambio di messaggi con il presidente della Repubblica Mattarella. Prego per il bene e la prosperità dell'Italia, ha scritto Prevost al capo dello Stato, che ha affermato non bisogna rassegnarsi alla guerra. Temi sui quali il pontefice è tornato durante il volo verso Madrid, affermando che quella dell'Iran non è una guerra giusta e che in quella in Ucraina bisogna promuovere anche il negoziato. Nella capitale spagnola, dopo la visita di cortesia ai reali, Papa Leone ha fatto il suo primo discorso alla società civile e al corpo di diplomatico a Palazzo Reale. Il messaggio della pace, ha detto Prevost, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate. Voltiamo pagina. Il taglio delle accise su benzina e gasolio è stato prorogato fino al 3 luglio, lo stabilisce il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entra in vigore domani. Confermato lo sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, di quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggiore gettito dell'IVA a maggio. Nel pomeriggio ad Amendolara, a Cosenza, la manifestazione contro il caporalato organizzato dopo la morte dei 4 braccianti bruciati vivi in un minivan lunedì scorso. Al corteo numerosi esponenti politici e il segretario della CGIL, Maurizio Landini. Sono in carcere i 2 caporali pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Sport, MotoGP, Marc Marquez su Ducati domina la sprint race del Balaton Park nel Gran Premio di Ungheria. Il campione del mondo in carica, scattato dalla pole, è rimasto in testa tutta la gara e ha chiuso davanti ad Acosta su KTM e Bezzecchi su Aprilia. Nona posizione per Bagnaia e decima per Di Giannantonio. Bezzecchi allunga in classifica, ora è a più 20 su Martin e più 46 su Di Giannantonio. Domani alle 14 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

comincia la terza parte, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, il maestro Angelo Zella alla parte tecnica. Arrivano quei periodi, soprattutto in questo contesto, perché ci avviciniamo all'estate, fa molto caldo, quando ci chiedono di uscire e noi diciamo sempre di no, ma non c'ho voglia, io sto così bene a casa, e ti dicono che sei strano. Però attenzione, perché la psicologia va a favore delle persone che vogliono stare un po' in solitaria. Questo per quale motivo? Perché stare soli, distrarsi e schivare le chiacchiere inutili potrebbero essere segnali di un cervello che lavora su frequenze più alte. Attenzione, pensate che le persone più intelligenti tendono ad avere obiettivi personali complessi e ambiziosi che richiedono appunto concentrazione, quindi distrarsi per un chiacchiericcio qualunque non va così bene. Il cervello in modalità wandering attiva un processo chiamato incubazione cognitiva, continua a elaborare problemi irrisolti in background, fuori dalla consapevolezza, e poi quasi per magia fa emergere la soluzione, quel lampo improvviso praticamente che ci viene sotto la doccia mentre siamo tra noi e noi stessi. E gli studi mostrano inoltre che chi ha maggiori risorse cognitive tende a distrarsi di più, semplicemente perché il compito in corso non è abbastanza stimolante per occupare tutto il potenziale disponibile. Quindi mi rivolgo a tutte le persone che evitano quasi sempre di uscire in compagnia, voglio stare da solo, un po' in solitudine. A quanto pare il vostro cervello ragiona un po' più rispetto alla media. Voi siete persone che preferite essere un po' antisociali o volete essere costantemente ricoperti da amici? 347 49 00 29 per dircelo.

Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siete persone che amano socializzare o siete persone che amano tanto stare nella propria solitudine? 347 49 00 29 per dircelo, c'è Biagio Antonacci. La

Fulminacci ed il suo brano Maledetto Me su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di tutte quelle persone che preferiscono isolarsi un pochettino anziché socializzare ogni giorno. Ecco, parliamo dello small talk. Di che cosa stiamo parlando? Nello specifico, una conversazione informale e leggera su argomenti non controversi, pensata per rompere il ghiaccio, socializzare o ingannare il tempo. Ecco, esattamente, questo small talk è proprio quello che viene evitato da queste persone che preferiscono stare un po' in solitaria. Infatti questa ricerca ha dimostrato che le persone con alto funzionamento cognitivo e sociale tendono spontaneamente verso conversazioni più profonde e ricche. Quindi in sostanza, le persone che tendono meno a socializzare rispetto ad altre, quando devono farlo preferiscono approfondire degli argomenti un po', non so, importanti, profondi, che possono dare qualcosa alla persona stessa, mentre la chiacchierata che stai facendo, come va, sono un po' superflue, fanno disconcentrare dalla realtà. Quindi questa è la verità. Diciamo che un po' di persone potrebbero ritrovarsi in questa situazione, che magari si preferisce parlare con una o più persone di argomenti più profondi che possono dare qualcosa alla persona stessa, anziché quelle classiche chiacchierate da bar con gli amici, insomma. Però ci sta, cioè ognuno poi la vede a suo modo. Ci sta invece che si diverte semplicemente chiacchierando al bar.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
5: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: di noi.
1: Coez e Fra Quintale, Che colpa ne ho?
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: 1994, la storia che scivola via come sabbia tra le dita, mentre il protagonista cerca di mantenere una maschera di freddezza per non crollare. Per i bellissimi, la voce di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solari nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solari by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
12: Carta Wow Fazzoletti, super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta vincente.

Giusy Ferreri, momenti perfetti su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. In effetti sta arrivando il momento perfetto per Flavio Cobolli, impegnato domani nella finale del Roland Garros contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev. Ha parlato di questo match anche il capitano della nazionale di tennis italiana, Filippo Volandri, che dice: Flavio affronta un tennista che conosce bene, con cui ha vinto e perso nelle ultime settimane, e ha la possibilità di fare un grande risultato. Una finale slam e soprattutto la prima è sempre difficile, ma credo che Flavio potrà giocarsi le sue chance su un campo che ormai conosce bene e su cui si sta trovando sempre meglio. Zverev farà di tutto per conquistare questo titolo, sarà una partita combattuta interessante. Queste le parole del capitano della nazionale italiana di tennis. Ovviamente noi faremo il tifo assoluto per il nostro Flavio Cobolli, che sappiamo che è approdato in finale senza dover giocare il derby tutto italiano contro Arnaldi, che ha dovuto saltare il match della semifinale a causa di un virus, a quanto pare, intestinale. Quindi forza Flavio Cobolli, domani siamo tutti con te. Lorenzo Lupo con il suo brano Niente.

Amici e amiche, noi siamo in chiusura anche per oggi, ma il cielo è sempre più blu. Torna lunedì dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, dal maestro Angelo Zella alla parte tecnica. Vi lascio come sempre, soprattutto per il weekend, tutte le mie good vibes. E ciao a tutti!

0: scattare una foto.
1: Ultime notizie.
2: Bentrovati all'appuntamento con le news. In primo piano il Medio Oriente. Il presidente libanese Aoun ha definito una violazione della sovranità e delle norme internazionali l'uccisione di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut da parte delle forze israeliane nel sud dei paesi dei Cedri. Almeno 10 le vittime degli ultimi raid di Tel Aviv. Mentre nel nord dello stato ebraico scattati gli allarmi per il lancio di ordigni da parte dei miliziani di Hezbollah. E intanto gli americani hanno colpito radar iraniani e abbattuto droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con un lancio di missili contro il Kuwait che ha chiuso lo spazio aereo. La guerra in Ucraina restano in stallo i negoziati dopo che Putin ha respinto la proposta di Zelensky di un faccia a faccia. Domani a Londra il vertice cosiddetto E3 con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, a cui parteciperà anche il presidente ucraino. E intanto non si fermano le ostilità. Le forze di Mosca hanno colpito Zaporizhia, uccidendo 2 persone, una vittima anche a Kramatorsk colpita da un drone russo. Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. La sicurezza non viene dalle armi ma dallo stare insieme, ha detto Preost nel suo discorso a Palazzo Reale a Madrid. Poi la visita in un centro d'accoglienza per persone senza fissa dimora. Sul volo verso la capitale spagnola, il pontefice ha espresso preoccupazione per il Libano e per l'Ucraina, mentre sull'Iran ha affermato non è una guerra giusta. Tra gli appuntamenti più significativi di questa visita è il discorso che Papa Leone terrà lunedì al Parlamento spagnolo e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia mercoledì a Barcellona. La cronaca: sale a 3 morti e 2 feriti il bilancio del crollo di una palazzina in seguito ad un'esplosione a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Morto in ospedale anche il 60 che stamane era stato estratto vivo dalle macerie, figlio dell'anziana di 90 anni ritrovata senza vita dopo ore di ricerche. Restano invece ricoverati i genitori di 89 e 70 anni della terza vittima, un 47enne. La deflagrazione è stata causata probabilmente dallo scoppio di una bombola di gas. E c'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra e Silvera. Il 22enne ha coltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio scorsi alla stazione Certosa di Milano. È morto poi dopo il ricovero in ospedale. Si tratta di un italiano d'origini peruviane di circa 20 anni che si troverebbe all'estero. Già fermato un 19enne e in tutto gli indagati sono 8. Gli inquirenti cercano di far luce sul momento dell'omicidio. Sport, MotoGP, Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Ungheria. Il pilota della Ducati, scattato dalla pole, ha preceduto la KTM di Acosta e l'Aprilia di Bezzecchi, Bagnaia nono e di Giadantonio decimo. La gara lunga domani alle 14. Formula 1, Kimi Antonelli scatterà dalla pole domani nella Gran Premio di Monaco. Il bolognese della Mercedes nelle qualifiche ha preceduto Verstappen su Red Bull e Hamilton su Ferrari, quarta invece l'altra rossa di Leclerc. Grazie per essere stati con noi, buona serata.
3: La refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola.

0: olive. granataolive.com. Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, Ace, detersivo liquido 27 lavaggi a soli 2,29 euro. Rummo, pasta di semola formati classici, 500 grammi a soli 79 centesimi.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dyson full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Radio Kiss Kiss Italia.

0: quanto il niente tuo, per me fu tutto e per sempre ho perso un pezzo di me.
1: Radio Kiss Kiss Italia.
2: Italiani

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Carta Wow Tovaglioli, soffici e super resistenti, perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.